0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
2: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
1: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Geie di Eboli, in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Tlopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocalore.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovata all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Resta invece in Germania Faduma, una giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio di una chiesa evangelica a Norimberga e resterà sotto protezione fino all'eventuale annullamento del trasferimento. Sono felice, il tempo della fuga è finito, dice la ragazza. Roma e Berlino lavorano intanto un bilaterale. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
2: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
1: No attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
2: Almeno 9 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Le fiamme hanno interessato l'edificio mentre al suo interno si trovavano numerosi ospiti. Secondo le autorità locali, circa 80 persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare il bilancio definitivo delle vittime.
1: Veniamo in Italia. 6 donne uccise da Ferragosto, una drammatica sequenza che riaccende il dibattito sulla prevenzione dei femminicidi. Al centro delle polemiche resta il caso di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Tania aveva denunciato l'uomo nei suoi confronti e era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, afferma Luca Zaia. La madre della vittima racconta che l'ex aveva persino realizzato un cappio che mostrava alla figlia. Intanto altre 2 donne sono state uccise, una vicino Roma, secondo gli investigatori, dal compagno che avrebbe confessato, un'altra nel Cosentino, e nel 2026 femminicidio risulta la parola più ricercata sul portale Treccani.
2: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
1: Chiudiamo con lo sport. Addio a Varenne, leggenda assoluta del trotto mondiale. Il capitano è morto a 31 anni nell'allevamento alle Gioie di Eboli. Con il driver Giampaolo Minucci ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'ippica, vincendo in tutto il mondo e conquistando premi per oltre 6 milioni di euro. Varenne è stato l'unico cavallo a essere proclamato cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia a Zeni in sella ad Anda e Bola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Questa è Radio Touring 104.

questo, se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto stanotte, sì, lo

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta il servizio.
3: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
1: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a Debori nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopea e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Hon punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore è una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Daniel di Venezia. Lo sport, il calcio, Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di quest'estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. L'ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Tua Radio 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il servizio.
3: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
1: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a Debori nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopea e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore è una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport, il calcio, Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di quest'estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capovetra in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Friday Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi accumula libri accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali. 104
9: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Radio Touring 104.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi e altri tolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti, lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe, Biden potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio della redazione.
2: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
1: Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
3: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
1: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Dal Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
2: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
1: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
3: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Thin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: I futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
7: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: è tuo Ring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: e Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104. Smash Hits Up Chart.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi, su Touring 104.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
2: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
1: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
3: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti, lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Torniamo adesso sul caso Ranucci. Le ultime novità nel servizio.
2: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio, almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto. La Rai può fare quello che vuole.
1: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con...

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
2: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito al termine di un lungo interrogatorio. La donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
2: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi, la figlia Sara Di Vita, sono morte per avvelenamento da ricina. Al Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
2: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: State ascoltando Touring 104.
10: Touring 104. Aia!

Featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

State ascoltando Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite venuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
2: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
2: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella e Molise, dove Antonella Di Ghielsi, la figlia Sara Di Vita, sono morte per avvelenamento da ricina. Dalla Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
2: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Mallorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. L'inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite venuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
2: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse in con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
2: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi, la figlia Sara Di Vita, sono morte per avvelenamento da ricina. Dalla Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
2: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Mallorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Touring 104.
3: Touring 104.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

siete su Radio Twin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Turing 104.
2: Turing 104. No.

piangere. Anche se la vita è questo, e se rimar solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.